0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso di passeggiare a Ostia quando c'ho tempo e vorrei

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: dirmelo a me. Next.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 6:03.
0: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
8: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
7: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco è impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù, perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions, al botte risposta Baturina Hojlund, il 2-1 l'ariano è griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
10: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Mi sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
9: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta-Bologna.
7: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint, l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno e bentrovati in nostra compagnia. Segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Savonera e Corso Regina Margherita in direzione Milano, mentre il traffico si presenta regolare sulle restanti strade e autostrade regionali. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola per lavori lungo la provinciale 166. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Ornavasso. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
0: Radio Italia 1.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: casa Belen.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Radio Italia 1. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati. Accettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a Stelle e Strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri. La vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena RJ Vets e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. La tua musica.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico quest'oggi, anzi questa settimana, staremo insieme tutti i giorni dalle 9 fino a mezzogiorno. Allora buongiorno, buon inizio di questa settimana, ancora con un piede nel mese di agosto. Quest'oggi lunedì 31 di agosto e poi entreremo anche nel mese di settembre, il mese della ripartenza. Magari oggi per molti segno il giorno che è segnato in rosso come la fine delle ferie, insomma la ripresa delle normali attività lavorative. Buongiorno a tutti, noi ci siamo pronti per stare insieme per queste tre ore con tanti temi, tante notizie dal mondo dello spettacolo, in leggerezza per ripartire con questa nuova settimana. C'è lo spazio anche per mettervi in contatto con noi, per messaggiare, insomma per commentare anche tutto quello che vi racconterò da qui a mezzogiorno. 347 049 3131, per i vostri messaggi in formato di testo ma anche audio, il tutto ovviamente attraverso WhatsApp. Ci sarà spazio anche per ascoltare tanta musica, anche quella che potrete richiedere direttamente voi se vorrete. Allora partiamo subito, a proposito di musica, da Kygo e Max McKnown con Take Me Back.
2: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua musica.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: I Tiro Mancino con gennaio 2016 qui su Radio Italia 1, pronti via subito, una Radio Italia unica da accontentare, da salutare soprattutto. Un buon inizio di settimana anche alla nostra Lella. Ciao,
1: buongiorno,
0: Lella.
1: Federico,
0: buongiorno,
1: ben trovato. Grazie. Sono Lella.
0: Anche a te,
1: mi metti una bella canzone rock and roll.
0: Bisogno di energia, di carica.
1: Io ti auguro una splendida giornata.
0: Grazie.
1: Speriamo non faccia troppo caldo.
0: Speriamo,
1: e ti do un abbraccio grande, grande.
0: Ciao Lella, un abbraccio grande, grande a te. Buon inizio di giornata e di settimana. Abbiamo scelto i Rolling Stones con Hungry.
2: Radio Italia 1.

0: Sabrina Carpenter con House Tour. Parliamo di Madonna in apertura quest'oggi, perché sembra possa esserci un nuovo capitolo nel rapporto tra Madonna e la città di Los Angeles. Secondo quanto riportato dal New York Post, la pop star avrebbe infatti messo gli occhi sulla spettacolare villa di Angelina Jolie, che si trova a Los Feliz, una delle proprietà più prestigiose e ricche di storia, a quanto pare, della città, attualmente sul mercato per una cifretta è 29,85 milioni di dollari, quasi 30 milioni di dollari. Madonna, che ha festeggiato da poco il suo 68esimo compleanno in Grecia, non sarebbe ancora tornata nella città degli angeli, ma avrebbe già trovato il modo di dare un'occhiata alla residenza. Infatti, secondo quanto riferito da Gimme Shelter, i suoi rappresentanti avrebbero contattato gli agenti immobiliari e organizzato una visita della proprietà in video, quindi una video ispezione, diciamo così, ma una visita virtuale. In questo caso è stato il team di Madonna a contattare i broker e così è stata organizzata la visita, ha raccontato una fonte. La stessa fonte ha definito la zona una splendida enclave che si trova sulle colline sopra Hollywood, con una fortissima presenza di celebrità. Naturalmente l'interesse della cantante arriva a poco più di 3 anni dalla vendita della sua precedente casa di Los Angeles. Madonna aveva ceduto la tenuta di Eden Hills nel 2023 per 23 milioni di dollari, dopo averla acquistata nel 2021 da The Weeknd per 19,3 milioni, quindi c'ha anche ricavato un margine. La proprietà di Angelina Jolie non è una semplice villa di lusso, nonostante il prezzo, è un pezzo della storia di Hollywood. La tenuta appartiene infatti per decenni al leggendario regista Cecil DeMille, uno dei pionieri dell'industria cinematografica americana e tra i fondatori di quella che sarebbe diventata poi la Paramount Pictures. DeMille acquistò la casa, pensate, nel 1916 e nel 1920 ampliò la proprietà comprando anche l'abitazione confinante che in precedenza era appartenuta a Charlie Chaplin. Quindi c'è proprio la storia del cinema da quelle parti. Le due case furono poi collegate da un corridoio di vetro, anche se oggi sono nuovamente due proprietà distinte. È un'eredità hollywoodiana che rende la residenza particolarmente affascinante. DeMille diresse film rimasti nella storia del cinema, tra cui The Greatest Show on Earth, vincitore dell'Oscar nel 1953, I Dieci Comandamenti, Samson e Delilah, Cleopatra. Insomma, il suo nome è legato anche a una delle scene più celebri di Sunset Boulevard di Billy Wilder. Nel film DeMille interpreta se stesso e assiste alla discesa nel delirio di Norma Desmond, il personaggio interpretato da Gloria Swanson. Insomma, Angelina Jolie recentemente acquistò nel giugno del 2017 per 24 milioni e mezzo di dollari, pochi mesi dopo la richiesta di divorzio da Brad Pitt, la villa. L'attrice aveva raccontato in passato di voler lasciare però Los Angeles una volta che i figli fossero diventati adulti. I gemelli Knox e Vivienne, i più piccoli in questo caso, hanno compiuto 18 anni il mese scorso. A maggio Angelina Jolie ha quindi deciso di mettere proprio in vendita sul mercato la storica proprietà. Per il momento però non sarebbe chiaro quale sarà la sua prossima destinazione. Non credo che sappia ancora dove vuole vivere, ha riferito una fonte. Il fascino invece di questa proprietà non dipende soltanto dalle sue dimensioni o dalla sua storia. L'Oakland Park è una delle zone più riservate di queste colline di Hollywood, Hollywood Hills, lontana dal turismo di massa, particolarmente amata quindi dalle celebrità. È tranquilla, difficile da raggiungere, non ci sono autobus turistici lassù e c'è un modo poco conosciuto per arrivare a Sunset Boulevard senza passare da Laurel Canyon, ha spiegato un agente immobiliare. La tenuta si estende su 2,1 acri di terreno e comprende una grande villa in stile Beaux-Art costruita nel 1913, circondata da prati e alberi secolari. Ormai dalla proprietà si possono ammirare le Hollywood Hills, l'osservatorio Griffith, oltre alla residenza principale. Il complesso complesso comprende una piscina, una casa a bordo piscina, una dépendance con studio, una casa da tè e un garage con accesso protetto. La casa principale invece dispone di ben 5 camere da letto, conserva numerosi elementi di pregio, una sala da pranzo rivestita in mogano, una biblioteca, finestra d'arco, un ampio soggiorno, una cucina professionale, la suite padronale comprende un camino in marmo, un salottino, un bagno in stile spa, uno spogliatoio, una cabina armadio, oltre a porte e finestre che si aprono direttamente sulla terrazza. L'Oakland Park ha una lunga tradizione di residenti celebri. Tra i nomi più noti che hanno vissuto o che vivono ancora nella zona ci sono Natalie Portman, Kristen Stewart, Brie Larson, Kristen Bell, Dax Shepard. Durante l'epoca d'oro di Hollywood il quartiere ospitò anche star come Carol Lombard, Lily Pons. Se Madonna decidesse ora davvero di acquistare la villa, non entrerebbe in possesso soltanto di una delle residenze più prestigiose attualmente sul mercato da quelle parti a Los Angeles, ma anche di una casa che porta con sé oltre un secolo di storia cinematografica. L'eventuale acquisto potrebbe inoltre rappresentare un segnale anche del ritorno della cantante a Los Angeles, città dalla quale negli ultimi anni si era allontanata almeno sul fronte immobiliare.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Pienezza in direzione Piacenza e tra Corso Francia e Corso Regina in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: E l'abbiamo anche ascoltata Madonna con Dance Theoria dopo le news, gli ultimi aggiornamenti a livello di traffico sulle strade della nostra regione, il Piemonte, dal quale potete ascoltarci ovunque sulle nostre frequenze. Andate sul sito per scovare insomma la frequenza tradizionale più vicina a voi, radioitalia1.org. potete ascoltarci in streaming attraverso il sito, ma anche attraverso l'app gratuita da scaricare, da portare sempre con voi a portata di dito. Cercate Radio Italia 1 Piemonte negli store dei vostri smartphone. Ci sono io questa settimana, Federico, fino a mezzogiorno, in attesa insomma che ritorni poi dalle sue meritatissime ferie il nostro Pompi. Intanto parliamo di cosa è successo nel fine settimana. Una bella notizia per quanto riguarda Stefano Accorsi, che è diventato padre per la quinta volta. Sabato l'attore ha annunciato sui social la nascita del piccolo Davide, frutto dell'amore per la moglie Bianca Vitali, da cui ha avuto i figli Lorenzo di 9 anni, Alberto di 5, prima di loro dall'attrice e modella Letizia Castà. Invece Accorsi ha avuto Orlando, che oggi ormai ha 20 anni, e Atena di 17. La condivisione della bellissima notizia è arrivata con la foto del bimbo, ritratto con la sua manina in primo piano che stringe il dito del suo papà. Nessun commento a margine, solo il nome scelto per l'ultimo genito, accolto con affetto ed entusiasmo da migliaia di follower che hanno augurato il meglio alla famiglia così numerosa. Lo scorso 3 di luglio lui e la moglie avevano comunicato l'imminente lieto evento con una foto di coppia e la frase "anche se sembriamo in due, siamo in tre". Adesso lo scatto più dolce che presenta Davide, il piccolo Davide, in tutta la sua dolcezza. Stefano Accorsi ha 55 anni, non si direbbe, visto insomma lo stato di forma che mantiene. Ha parlato spesso della sua famiglia, dell'amore che lo lega alla moglie Bianca Vitali, con cui ci sono 20 anni di differenza, un aspetto che, come aveva raccontato lo stesso Accorsi in passato, non ha mai rappresentato un ostacolo. Il nostro è un amore bello, lei è bravissima con i ragazzi, aveva detto. A proposito invece della paternità, aveva detto: "Sono felice quando torno a casa da mia moglie, dai miei figli, e lo faccio sempre anche quando sono impegnato nei tour teatrali. Voglio stare con i miei figli, portarli a scuola, andare a fare la spesa, prendere il tram", aveva confidato. "Senza i miei io non avrei una vita così piena, perché ogni figlio è un mondo, un progetto educativo, una serie di rapporti. C'è stato un prima e un dopo. La prima volta che ho preso in braccio il mio primo figlio è stata un'emozione incredibile. La percezione della vita cambia in un istante", è una frase che con l'arrivo del piccolo Davide torna come un nuovo momento irripetibile nella vita di Stefano Accorsi.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua musica.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: collo per te.
1: La canzone di Ernia era per te qui su Radio Italia 1. Allora, non le ha mai mandate a dire, figuriamoci se, diciamo, si tira indietro adesso quando viene attaccata per l'aspetto fisico, estetico. Sonia Bruganelli ha risposto con una ironia anche pungente a tutti quegli hater che su Instagram l'hanno offesa. Bruganelli, secondo quanto riporta la DN Kronos, è andata a riprendere alcuni dei commenti che ha ricevuto dagli utenti, molti dei quali si sono soffermati proprio sul suo aspetto fisico. Hai la bocca sporca, hai tanti denti. Voglio dire, ma cosa vi interessa? Ma perché mi venite a rompere su queste cose? Ma fatevi una vita, replicato in un video selfie. Poi, con una certa ironia, ha anticipato alcune delle critiche che potrebbe ricevere sul suo aspetto. Vi anticipo, dice, ho le macchie, non ho le ciglia al momento, ha detto, spiegando di dover ancora prendere appuntamento dall'estetista. E poi, c'ho le rughe sul collo, che altro ho? Poi mi scrivete in direct, vi rispondo e allora mi volete bene, ma fateci pace davvero, dice Sonia Bruganelli, che ha continuato a elencare con un suo tono provocatorio quelli che secondo gli utenti sarebbero altri suoi difetti, dalle unghie da rifare all'anello a cui manca un brillantino. Ma cioè, chi va a guardare queste cose qua? Vabbè. Sono anche vecchio, 52 anni, il mio compagno Angelo Madonia ne ha 42 e sta con me perché ho i soldi. Ragazzi, siete dei geni. Vorrei dire che se non ci foste, bisognerebbe inventarvi, ma no. Infine concluso Sonia Bruganelli, evidentemente lanciando una frecciatina alle polemiche sul presunto aereo privato anche dell'ex marito Bonolis. La vita privata di Sonia Bruganelli è stata a lungo legata, lo sappiamo, Paolo Bonolis, conosciuto alla fine degli anni 90, sposato nel 2002. Dalla loro unione sono nati tre figli, Silvia, Davide e Adele. Dopo oltre 20 anni insieme, importanti collaborazioni lavorative con la loro società di produzione, la coppia aveva annunciato inaspettatamente anche la separazione ufficiale nel 2023, mantenendo intelligentemente un ottimo rapporto per il bene dei figli. Poi la vita sentimentale dell'imprenditrice ha preso una nuova direzione. Sonia si è legata al ballerino e coreografo Angelo Madonia e i due si sono conosciuti a inizio 2024, per poi uscire allo scoperto pochi mesi dopo. La loro storia giorno dopo giorno cresce. Angelo ormai è una figura di riferimento anche per i familiari e gli amici di Sonia. Al momento invece non risultano nuove liaison sentimentali per Paolo Bonolis.
2: Radio Italia 1.

0: Rieccoci insieme su Radio Italia 1 dopo aver ascoltato anche Hit Parade di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ci fermiamo, andiamo ad ascoltare anche tutte le ultime novità, le notizie di questa primissima parte di mattinata e poi seconda ora in diretta su Radio Italia 1 con me Federico con tante altre notizie dal mondo dello spettacolo.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola.

0: Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento su Tirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Trigno con Ermal Meta, questa era Irrecuperabile, la canzone che dà il via alla seconda ora insieme su Radio Italia 1 fino a mezzogiorno, questa settimana con me Federico. Vi ricordo subito il 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp. Tra poco ci occupiamo anche del progetto nuovo di Elisa, che vuole portare il verde a Milano. Il progetto ha anche un nome, un parco sonoro dal nome Plantasia. Insomma, tra poco vi racconto di cosa si tratta. Intanto ripartiamo dalla musica, quella di San Giovanni con Veramente.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Bella canzone di Sombra, My Body Isn't Ready, su Radio Italia 1, le 10 e 20 minuti in questo istante. Allora, dicevamo di Elisa, no? Che fosse un artista così capace di farsi ispirare dalla natura, lo capirono tutti ormai un quarto di secolo fa, quando decise di prendersi il Festival di Sanremo con una canzone manifesto che iniziava con l'invocazione "Parlami come il vento tra gli alberi", no? Era "Luce, tramonti a nord-est", quella la canzone, che non era il prodotto del genio di un artista che viveva in comunione con la natura, era piuttosto una dichiarazione di intenti da parte di una cantante che aveva capito ancora giovanissima all'epoca quanto lei stessa fosse parte di quella stessa natura. Mentre infatti tutti i suoi colleghi compravano magari un attico a City Life a Milano, Elisa Toffoli acquistava della terra nel suo Friuli e decideva di vivere lì a distanza di sicurezza dai grandi conglomerati urbani, una scelta che però non deve far pensare a un odio, no, per la città in quanto tale, da cui parte dell'autrice di una poesia anche per te. Al contrario, Elisa ha sempre cercato di promuovere delle iniziative per migliorare il verde urbano, è un impegno concreto che ora si arricchisce di un nuovo capitolo. Si chiama Plantasia ed è il parco sonoro che promette di diventare il prossimo polmone verde di Milano. L'annuncio ufficiale del progetto è arrivato in una cornice importante, cioè quella garantita dal Teatro Romano di Verona. Sul palco Elisa e Giovanni Caccamo hanno presentato appunto Plantasia, un sogno frutto dell'alleanza tra le loro organizzazioni no profit, la Fondazione Lotus ETS e la Youth in Future, parole giovani APS. Quella del parco sonoro è un'idea piuttosto ambiziosa, considerando anche i 40.000 metri quadrati abbondanti su cui si estenderà questa oasi lontana dal cemento e dal rumore bianco della città. È vero, finora Plantasia è ancora un terreno abbandonato, ma i tempi sono maturi per cambiare destinazione di utilizzo, uno spazio come quello dell'ex cava di via Quarenghi a Milano, per cui il comune stesso pare propenso a trovare un nuovo utilizzo. D'altra parte si parla di un intervento di riqualificazione che possa creare una realtà inedita per la metropoli meneghina, dove natura e musica riescano a incontrarsi senza dimenticare la dimensione sociale dell'intera iniziativa. Sarà anche un luogo dove ospitare mostre a cielo aperto o altri eventi culturali, ha spiegato Elisa. Al momento il progetto è ancora comunque nella fase delle indagini propedeutiche, proprio necessarie per capire se effettivamente si potrà procedere al processo di fitobonifica, uno stadio ancora embrionale in cui però si respira già un certo ottimismo nell'attesa di respirare aria buona magari in futuro per i milanesi. D'altra parte i fondi per pensare in grande non sembrano mancare, il comune di Milano ha impiegato già circa 300.000 euro, mentre la raccolta fondi promossa dalle due organizzazioni no profit punta a raggiungere 200.000 euro entro la fine dell'anno, quindi un bel gruzzoletto per andare a riqualificare una parte di Milano soffocata dall'inquinamento e da un certo lassismo generale. Non bisogna pensare comunque che l'impegno di Elisa si fermi qui. Dall'uso dei biofuel per l'energia del suo concerto del 2025 a San Siro alla creazione di murales in grado di unire il valore ambientale alla partecipazione di ragazzi con storie difficili, passando per l'agricoltura rigenerativa, insomma Elisa è un vulcano di idee, sempre pronto a dimostrare che insomma l'erba del vicino non per forza deve essere sempre più verde della nostra.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 4 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pianfei. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: con la sua Fest. C'è lui che ha 64 anni, vuol tornare ad andare veloce, velocissimo, in pista. Parliamo di Tom Cruise, il divo che venne indicato come l'uomo che ha salvato il cinema dopo la pandemia da Steven Spielberg. Ci riprova. Ai tempi era riuscito nell'impresa di riportare sulla mappa un cult come Top Gun, quindi perché non provare a replicare l'operazione anche con Giorni di Tuono? Ve la ricordate? La pellicola del 1990 diretta da Tony Scott, che nasceva quasi come uno spin-off, se vogliamo, su quattro ruote, in pista, pista NASCAR, delle avventure di Pete Maverick Mitchell. Era impossibile non riconoscere le varie similitudini tra il protagonista di Top Gun e il Colt Rickel di Days of Thunder, Giorni di Tuono. Entrambi erano il prototipo del classico personaggio interpretato in quegli anni da Tom Cruise, fascinoso, spaccone, ribelle, ma capace anche di imparare dai suoi errori, un po' come lo stesso attore che mantiene la stessa attitudine anche quasi mezzo secolo dopo. La missione è far rivivere i Giorni di Tuono, che potrebbe essere l'ennesima Mission Impossible della carriera di Tom Cruise, che ha dimostrato proprio con Top Gun Maverick, con la saga di Ethan Hunt, di saper rendere credibile anche l'incredibile. D'altra parte, la NASCAR, la serie automobilistica americana raccontata in Giorni di Tuono, anche nella realtà non si fa problemi ad arruolare piloti in là con gli anni, almeno per gli standard di questo lato dell'oceano, diciamo. Quello che è certo è che Tom Cruise crede fortemente nel progetto di questo sequel, tanto da essersi preso pure il ruolo di coproduttore, senza dimenticare che Tom Cruise non ha mai paura di mettersi al volante anche in prima persona, mettendosi alla prova persino con gli stuntman. La data d'uscita c'è già, pensate, Giorni di Tuono 2 dovrebbe arrivare nelle sale il 2 giugno del 2028. L'obiettivo è di bissare il successo di pubblico del primo capitolo, che raggranellò circa 160 milioni di dollari in tutto il mondo, con buona pace di una critica abbastanza freddina. Certo, questa volta le forze in campo sono diverse. Una delle assenze più pesanti potrebbe essere proprio quella di Tony Scott dietro la macchina da presa. Il fratello di Ridley sapeva come maneggiare l'action e portare sempre a casa il film, una garanzia che non può ancora dare il buon Jonathan Levine, che da regista conta saghe come Warm Bodies, commedia del calibro di Sballati per le feste. Insomma, probabilmente a dargli una mano alla fine ci penserà proprio Tom Cruise, vero deus ex machina dell'intera operazione, probabilmente, che spesso ha dimostrato di poter aiutare pure chi si trovava a dirigere un suo film. Di certo, insomma, alla sua età l'esperienza non gli manca. Non ci sarà spazio per gli affari di cuore, visto che stavolta ad affiancare il buon Tom Cruise sul set ci sarà la plurimamma Anne Hathaway. Niente gossip come durante le riprese, quindi, del primo capitolo, che invece andò a certificare il primo incontro, no, sul set tra Tom Cruise e la sua poi moglie Nicole Kidman. I tempi d'altra parte sono cambiati, anche se il protagonista sembra avere in soffitta un suo personale ritratto di Dorian Gray. Insomma, lo stesso personaggio di Anne Hathaway promette di essere ben più progressista e moderno rispetto alla coprotagonista femminile del 1990, essendo da quello che filtra un'ingegnera proprietaria di un'intera scuderia NASCAR. Gli anni corrono via veloce, insomma, più di un bolide della NASCAR, ma per qualcuno forse i Giorni di Tuono non sono ancora finiti.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Tu mi piaci tanto, Saif, che si dice? Piace, non piace, fa discutere sicuramente nel bene o nel male il cast del nuovo Grande Fratello VIP, ha i suoi 17 concorrenti. A poco più di un paio di settimane dall'inizio della nuova edizione arrivano i nomi destinati a varcare la Porta Rossa. Ci sono i consueti grandi ritorni, chi due, forse la terza volta o magari la quarta, veterani insomma dei reality e volti pronti a mettersi invece in gioco per la prima volta assoluta nella casa più spiata d'Italia. Il debutto, come abbiamo detto, è previsto per giovedì 17 settembre su Canale 5, prima serata. Alla conduzione torna Ilaria Blasi, questo già si sapeva, affiancata in studio da Cesare Bonamici e Selvaggia Lucarelli. A svelare invece in anteprima il cast completo è stato Davide Maggio. Manca ancora l'annuncio ufficiale del Grande Fratello, ma la lista è già ricca di nomi destinati a far parlare, cominciando da il ritorno di Alex Belli, poi Giancarlo Danto, Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, Jonathan Cascianian, Marina La Rosa, Valeria Marini, che non so a che volta è arrivata al Grande Fratello, forse la terza, Ria Megan, Piera Meloni, Federica Morello, Moreno Morello, quindi quello ex di Striscia, Andreas Müller, Michel Masullo, Giulia Provvedi, Alessandro Roncaccia, Simone Annichiarico e Gwendalina Tavassi. È un mix che punta su personaggi già molto noti dal pubblico TV e nomi meno abituati alle dinamiche di un reality. Tra quelli che promettono di attirare l'attenzione c'è Alex Belli, già protagonista di una delle edizioni più discusse del Grande Fratello VIP, come aveva anticipato tra l'altro anche Leggo. Torna anche Valeria Marini, veterana ormai del reality e della TV italiana, mentre Gwendalina Tavassi e Carmen Di Pietro conoscono anche loro bene le dinamiche della convivenza davanti alle telecamere. C'è poi Marina La Rosa, che è un nome che riporta direttamente alle origini del programma. La prima edizione partecipò al Grande Fratello nel 2000. C'è anche un'altra anticipazione: sarebbero stati individuati anche i primi 7 concorrenti destinati a varcare appunto la Porta Rossa, una prima formazione che metterebbe immediatamente insieme personalità molto diverse. Dovrebbero essere i primi Valeria Marini, Alessandro Roncaccio, Giacomo Gallani, Gwendalina Tavassi, Giulia Provvedi, Piera Meloni e Alex Belli. La nuova edizione segna il ritorno di Ilaria Blasi alla guida del reality. Sui profili social del Grande Fratello il conto alla rovescia è già cominciato. La conduttrice è diventata protagonista anche dei primi sketch e video promozionali. La Porta Rossa si riaprirà giovedì 17 settembre. Ilaria Blasi tornerà in prima serata su Canale 5 con un cast che, almeno stando appunto ai nomi che abbiamo letto, punta su un equilibrio tra ritorni molto riconoscibile, nuovi protagonisti. E ora manca l'ultimo passaggio, l'annuncio ufficiale da parte del Grande Fratello.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: In the Dark, Selena Gomez ci porta alle 11 e tra poco iniziamo anche l'ultima ora insieme di questa mattinata di lunedì 31 di agosto, sempre diretta su Radio Italia 1. State con noi.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 10:59.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Andrea Bocelli, David Guetta e tanti tanti altri nell'inno, questo era l'inno degli ultimi mondiali 2026, quelli vinti quest'estate dalla Spagna. Ripartiamo insieme, ultima ora qui in diretta su Radio Italia 1 fino a mezzogiorno con me Federico. 347 049 3131 per messaggiare, rimanere in contatto diretto con noi attraverso WhatsApp con i vostri messaggi di testo o anche audio. Tra poco di cosa ci occupiamo? Beh, delle rivelazioni di Vanessa Incontrada, che si sposa dopo 17 anni con Rossano Laurini. Insomma, tutte le novità che la riguardano tra poco, e poi avremo anche lo spazio per occuparci di tanto altro, tanta musica in arrivo come quella di Fabrizio Moro, subito con Non ho paura di niente.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

0: You Take That, You're a Superstar su Radio Italia 1 con me, Federico, fino a mezzogiorno. Dicevamo allora della Vanessa Incontrada, che si appresta a vivere uno dei momenti più importanti della sua vita privata. L'attrice e conduttrice compierà il grande passo e si sposerà con lo storico compagno Rossano Laurini dopo una relazione lunga 17 anni. L'evento è stato confermato dalla stessa artista durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, da cui è emerso anche il legame profondo che la unisce ad alcuni tra i volti più noti del panorama televisivo e dello spettacolo italiano, pronti a festeggiare insieme a lei e al futuro marito, insomma, questa giornata di gioia. Vanessa Incontrada ha svelato la presenza dei suoi storici amici e colleghi invitati al matrimonio, ricordando i sodalizi artistici nati sul piccolo schermo, diventati poi anche una sincera amicizia. Carlo Conti, con cui a settembre condurrò per la 17ª volta i Music Awards a Verona, e poi Gigi D'Alessio, che ritroverò l'anno prossimo con il nostro Gigi e Vanessa insieme, e poi ancora Panariello e Siani. A tutti loro sono legata da una sincera amicizia, non solo dal lavoro, infatti saranno con me anche al mio matrimonio, confidato. Incazzata poi sulla conferma ufficiale del lieto evento, Vanessa Incontrada ha aggiunto con ironia: sì, ecco, mi è scappato, non era esattamente quello di cui volevo parlare, ma sì, sarà una grande emozione. A fare da cornice alla svolta sentimentale ci sono progetti professionali che vedranno l'attrice protagonista in prima serata. Dal 2 settembre prende il via su Canale 5 la nuova serie televisiva Erika, in cui interpreta una scrittrice che si ritrova a vestire i panni del detective per caso. La fiction è tratta dalle opere letterarie della scrittrice svedese Camilla Läckberg, incentrate sul celebre personaggio di Erika Falk. Nel cast della produzione Vanessa Incontrada recita al fianco dell'attore Francesco Scianna, che interpreta un ispettore di polizia chiamato a collaborare con la protagonista per risolvere i delicati casi di omicidio. Parallelamente ai nuovi progetti, la stagione televisiva segna un cambiamento significativo per quanto riguarda l'intrattenimento comico. Vanessa Incontrada non tornerà infatti alla conduzione della nuova edizione di Zelig, programma di cui è stata volto simbolo per anni al fianco dello storico compagno di viaggio Claudio Bisio. Si è chiuso un ciclo, sia io che Claudio abbiamo deciso di fermarci. Creeranno un altro Zelig che spero piaccia, perché per me resta casa mia. Quindi auguro a Gino e Michele tutto il successo del mondo, ma non nego che sapere che su quel palco ci saranno altre persone mi farà un certo effetto. Questo è stato il suo commento. La storia sentimentale invece tra Vanessa Incontrada e imprenditore Rossano Laurini dura da ben 17 anni. Il loro legame è stato coronato il 30 luglio 2008 dalla nascita del primo e unico figlio della coppia, Isal, oggi 17enne. Nel corso degli anni la coppia ha attraversato momenti di grande unione, affrontando con riservatezza anche una temporanea crisi di coppia iniziata nel 2022, per poi ritrovare la stabilità e la complicità necessaria fino alla decisione di convolare a nozze dopo quasi 20 anni di vita insieme.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te. La tua

0: uscire.
1: Le vibrazioni con Ambiguità su Radio Italia 1. 100 anni e non sentirli, potremmo dire, perché Dick Van Dyke, avete presente, no? Lui è detective in corsia, ma soprattutto anche prima, primissimi, quando era giovanissimo, che era stato attore in Mary Poppins, no? A 100 anni ora si mette a testa in giù e si allena come se fosse la cosa più normale del mondo. Infatti nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, il leggendario attore di Mary Poppins lo vediamo sdraiato su una panca in versione e si lascia ruotare lentamente all'indietro fino a ritrovarsi completamente capovolto, con i piedi per aria e la testa verso il pavimento. Poi porta le braccia dietro la testa e continua il suo esercizio con una naturalezza che rende davvero questo filmato ancora più incredibile, sorprendente. Workout inversion table, keep moving, l'hashtag che ha utilizzato, scrivendo nel suo, come didascalia, al suo reel pubblicato il 28 agosto un invito, quel keep moving, continuate a muovermi, che per lui non è soltanto uno slogan, perché come riporta People, l'attore ha raccontato più volte quanto l'attività fisica abbia avuto un ruolo centrale nella sua vita. Nel gennaio 2025, ospite del podcast di Ted Danson, Where Everybody Knows Your Name, aveva spiegato di essersi sempre allenato 3 volte alla settimana. Mi sono sempre allenato 3 giorni a settimana e ancora oggi continuo ad andare in palestra insieme alla moglie Arlene Silver, alternando gli esercizi con le macchine, allo stretching, agli addominali, allo yoga. Danson, che in passato frequentava la stessa palestra di Van Dyke a Malibu, aveva raccontato un particolare che descrive perfettamente il personaggio. Non camminavi fino alla macchina successiva, ballavi, letteralmente ballavi fino alla macchina successiva. E l'energia mostrata, insomma, dal centenario in questo video sembra dare un certo peso, no, alle parole. Poco prima di compiere 100 anni, Dick Van Dyke aveva confidato a People: mi sento davvero bene per avere 100 anni, aggiungendo di non svegliarsi mai di cattivo umore, scherzando, mi sento come se avessi circa 13 anni, ma il movimento, secondo Van Dyke, è soltanto una parte della questione, l'altra riguarda il modo in cui ha scelto di attraversare la vita. L'attore ha spiegato di aver sempre considerato rabbia e odio sentimenti capaci di consumare una persona dall'interno e di non essere mai riuscito a coltivarli davvero. Penso che questa sia una delle cose principali che mi ha fatto andare avanti, aveva raccontato, e neppure la morte sembra spaventarlo. Quando scadi, aveva raccontato così con una certa ironia a People, per qualche motivo non ho paura della morte, non so spiegarlo, ho avuto una vita così meravigliosamente piena ed emozionante che non posso lamentarmi.
2: Radio Italia 1.

0: Facciamo a metà, Eugenio in via di gioia su Radio Italia 1. Allora, c'è un clima evidentemente rovente in quel di Viale Mazzini, casa della RAI, intorno a una delle figure di spicco di RAI 2 in questo caso. Parliamo di Francesca Fagnani, 49 anni, volto simbolo della programmazione televisiva con il suo ormai cult Belve, sarebbe pronta a dire addio alla RAI con largo anticipo rispetto ai piani stabiliti. Attenzione, a lanciare questa indiscrezione è l'agenzia ADN Kronos, che rivela un retroscena destinato a scuotere dalle fondamenta il panorama televisivo italiano. Stando a quanto si apprende, la conduttrice avrebbe mosso i suoi passi formalmente già diversi mesi fa, prima della presentazione ufficiale dei palinsesti per la nuova stagione televisiva che si è tenuta nel giugno scorso. Francesca Fagnani avrebbe fatto recapitare ai vertici del servizio pubblico tramite il proprio procuratore una lettera formale. L'obiettivo della comunicazione è netto: risolvere il contratto di esclusiva che la lega all'azienda di Stato fino alla primavera del 2027. Alla base di una decisione così drastica ci sarebbe un incrinamento profondo nei rapporti. Fonti ben informate riferiscono di un rapporto di fiducia ormai compromesso con parte dei vertici aziendali, un'escalation di tensione che ha agitato non poco i piani alti di Viale Mazzini, dando vita nelle scorse settimane a una serie di interlocuzioni e confronti tra le parti. Discussioni che tuttavia finora non avrebbero portato ad alcun punto d'incontro decisivo, complice anche visioni diametralmente opposte, idee divergenti sui progetti futuri e sulla direzione da intraprendere. Per la giornalista si tratterebbe di una rottura epocale con la TV pubblica, un'azienda in cui ha mosso i primi passi e costruito la propria identità a livello televisivo. Era entrata Francesca Fagnani in Rai agli inizi degli anni 2000 dopo un'esperienza a New York. Si è formata nella scuola dei grandi reportage lavorando al fianco di Giovanni Minoli in programmi storici come La Storia Siamo Noi e Michele Santoro Presenta. Il vero punto di svolta arrivò poi nel 2018 con l'ideazione e la conduzione di Belve, nato originariamente su 9, il talk show di interviste schiette senza filtri sbancò subito nei consensi, spingendo la RAI a riprenderselo nel 2021 per posizionarlo su RAI 2, prima nella seconda serata e poi, a furor di popolo e di dati anche d'ascolti record, promosso nella prestigiosa vetrina della prima serata. È un successo travolgente che nel 2023 l'ha condotta fino al palco dell'Ariston come co-conduttrice al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, consacrandola definitivamente, diciamo, un po' nell'Olimpo, no, dei volti di punta della RAI. Restano ora quindi da decifrare le reali intenzioni di Francesca Fagnani e soprattutto quali scenari professionali si delineeranno all'orizzonte qualora lo strappo con la RAI dovesse tradursi in un vero e proprio addio definitivo. Tra le ipotesi sul tavolo spunta immancabilmente una pista che porta alla 7, l'emittente guidata dal compagno Enrico Mentana, 71enne, a cui la giornalista è legata sentimentalmente dal 2013. Un'intesa solida che dura da oltre un decennio e che le consentirebbe di approdare in una rete storicamente vocata all'approfondimento, all'informazione, al dibattito. Al tempo stesso però si può pensare alle sirene dei colossi dello streaming come Netflix, Prime Video, da tempo attenti anche ai volti in grado di intercettare il pubblico giovane ed esplodere nelle tendenze sui social, come è stato Belve, appunto. Ora, se i venti stanno cambiando sul piccolo schermo, la giornalista vive invece da anni un momento di forte stabilità, dicevamo, sul piano personale. Francesca Fagnani infatti fa coppia fissa con Mentana ormai 13 anni, i due che mantengono da sempre un profilo molto riservato, lontano dai riflettori del gossip più sfrenato, condividono da oltre un decennio una solida unione, affiancando alla passione per il giornalismo una vita privata vissuta nel segno della riservatezza, e chissà che presto non si ritroveranno magari a condividere anche il piano professionale.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Alvaro Soler con la sua Regalo, e così siamo arrivati al termine del nostro primo appuntamento nella nuova settimana di Radio Italia 1, in questo orario insolito, con me complice anche insomma le meritate ferie del nostro Pompi, che tornerà presto. Comunque questa settimana ci risentiremo per diversi giorni, tranne giovedì a quest'ora, dalle 9 fino a mezzogiorno, per 3 ore insieme, per aprire la nostra giornata in leggerezza con tutte le novità dal mondo dello spettacolo e ovviamente tanta tanta musica. Dalle 13 alle 14 più tardi ci sarà l'ora di pranzo, un'ora l'ora con la Mucchi, quindi Roberta Mucchi con voi in diretta qui su Radio Italia 1. Io mi fermo qui, ci risentiamo puntuali domani a partire dalle 9. Ciao a tutti, a domani. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carico della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Yo.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
3: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
2: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere il controllo delle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
4: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi. L'ora è tornata ad essere ora, quindi staremo insieme dalle 13 alle 14, quindi spostata solo, anziché dalle 12 alle 13, dalle 13 alle 14. Questa settimana e la prossima ancora degli orari particolari, ovviamente per tutti i turni di ferie che chiaramente anche gli altri stanno facendo e stanno terminando. Allora proseguiamo con la musica, notizie curiose dall'Italia e dal mondo, e poi questa settimana iniziano anche le mie amate rubriche. Adesso arrivano i Lost Frequencies con Live It All. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Ho sbagliato così

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Non ho paura di niente, Fabrizio Moro su Radio Italia 1, sono le 13:19. Allora, una notizia che arriva dall'ANSA. Allora, paga la messa in piega, 46 euro e ne vince 120.000 con la lotteria degli scontrini. A Grosseto fa scalpore il concorso dell'Agenzia delle Entrate che pareva dimenticato. Effettivamente è così. Allora, una notifica dell'Agenzia delle Entrate, che spesso è associata a timori burocratici, è stata invece una bella sorpresa da 120.000 euro per questa cliente, per il titolare a Grosseto, di un salone di acconciature. Grazie alla lotteria degli scontrini, che premia i contribuenti diligenti e che molti hanno dimenticato, una cliente è stata estratta e riceverà 100.000 euro dalle entrate. Aveva pagato col bancomat una normalissima messa in piega con 46 euro. Il titolare, che mantiene anonima l'identità della cliente affezionata, Alessandro Pareti, riceverà invece 20.000 euro. Quando ho visto la comunicazione, racconta Pareti, noto imprenditore delegato di Confartigianato nell'area grossetana, ha temuto il peggio. Poi la bellissima sorpresa, e anche perché quando arrivano comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate è difficile che siano belle notizie, è difficile che poi i soldi ti arrivino rispetto a quelli che devi dare. E la vicenda viene riportata in questi giorni sulle edizioni locali dei giornali e rimette sotto i riflettori un'iniziativa, quella della lotteria, che dopo il debutto è scivolata un po' nel dimenticatoio, mentre invece continua nel silenzio a erogare incentivi ai contribuenti. Quando partì, racconta appunto Pareti, ci siamo adoperati subito per adeguare il sistema operativo del salone, poi piano piano l'interesse è calato e anche noi avevamo quasi dimenticato l'opportunità, però intanto poi fra virgolette vedi a fare le cose per bene, pulite, e alla fine è arrivata la ricompensa sia per la cliente che per il titolare di questo, insomma, salone per parrucchieri. Bene, adesso proseguiamo con Delta V, Regole a Milano. La tua musica.

0: Allora, notizie dall'Italia. Allora, su Sky TG 24. Allora, chi lascia il motore acceso durante la sosta rischia una multa, ma il nuovo codice della strada introduce un'eccezione. Quindi chi lascia il motore acceso durante la sosta rischia una multa, ma il nuovo codice della strada introduce un'eccezione. Quindi la deroga voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti permetterà di tenere il veicolo fermo con il motore termico in funzione e l'aria condizionata accesa, ma soltanto quando a bordo ci sono persone considerate fragili. Per tutti gli altri automobilisti il divieto e la relativa sanzione restano invariati. Allora, il divieto nasce da ragioni ambientali e di salute pubblica. L'articolo 157 del codice della strada impone di spegnere il motore quando il veicolo è in sosta, proprio per evitare emissioni inutili. Un'auto ferma con il motore acceso continua a immettere in aria gas di scarico e di sostanze inquinanti senza alcuna necessità di spostamento. La norma punta a limitare l'inquinamento atmosferico e acustico nei centri abitati, oltre allo spreco di carburante. Per questo la sosta prolungata a motore acceso davanti a una scuola in fila in attesa di qualcuno può far scattare una sanzione che, secondo la disciplina vigente, parte da alcune decine di euro. Secondo quanto reso noto dal MIT in una nota, la nuova norma prevede anche una specifica deroga al divieto di mantenere acceso appunto il motore durante la sosta a tutela dei soggetti fragili. La disposizione contenuta nel testo attualmente poi sottoposto alla consultazione di operatori e associazioni di categoria, nel dettaglio il nuovo articolo interviene sull'articolo 157 del codice oggi in vigore, consentendo di lasciare in sosta l'auto con motore e climatizzatore accesi qualora a bordo siano presenti bambini, donne in stato di gravidanza, anziani o soggetti fragili. La categoria dei soggetti fragili, spiega ancora il ministero, comprende tutte le persone, incluse quelle con disabilità che per specifiche condizioni sanitarie o psicofisiche hanno bisogno di condizioni adeguate di salute e sicurezza, anche mentre il mezzo resta fermo. Beh, mi sembra più che giusto. Pensate, con questo caldo, siamo arrivati anche ai 40 gradi, lasciare anche solo per pochi minuti un bambino, un anziano, ecco, voglio dire, anche se accompagnato, però potrebbe davvero essere molto pericoloso. Quindi penso che sicuramente è più che approvata questa clausola, ecco, questa eccezione. Adesso proseguiamo con Lady Gaga e Doichi, Runaway.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Samuel Mare Nero. E allora una notizia più pertinente di così che arriva da Torino. Dal Corriere di Torino: abbiamo visto un film, ci siamo licenziati, storia del food truck di burger vegani di due torinesi che forse ora apre anche a Berlino. Allora, siamo diventati chef itineranti dopo aver visto un film americano in cui due cuochi si licenziano e portano su food truck a cucinare in giro per gli States. Pasquale Di Giglio, 51 anni, racconta così l'inizio di Van der Burger, il primo street food vegano torinese a bordo di un furgone lanciato con il collega Daniele Paradisi, 43 anni, nel 2020. Tre anni dopo il loro panino è risultato il miglior street food d'Italia, terzo in Europa. Agli European Street Food Awards, dallo scorso ottobre, hanno anche un locale in via Garibaldi, stanno valutando aperture in altre città e sognano Berlino. Una storia che racconta bene il boom piemontese del cibo di strada. Complimenti veramente a questi ragazzi, quando si crede in un sogno finisce anche che si realizza. Siamo cuochi da quando eravamo ragazzini, entrambi vegani da anni, e ci siamo conosciuti in un noto ristorante vegano torinese dove lavoravamo dopo aver lasciato la cucina tradizionale per essere coerenti con il nostro stile di vita. Fantastico, potete trovare l'articolo sul Corriere di Torino, e mi sembrava una notizia molto carina con la quale chiudere. Quindi ci ascoltiamo ancora Robin Williams e poi saluti, arriva All My Life.
1: Radio Italia 1.

Robbie Williams con All of My Life chiude questa ora insieme. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento a domani sempre dalle 13 alle 14. Vi auguro un buon pomeriggio, continuate ad ascoltare la buona musica di Radio Italia 1. Dalla Mucchi è tutto, a domani, ciao. La tua

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aurau nel nord della Svizzera. Arrestato un uomo di 43 anni elvetico. Secondo le prime informazioni della polizia, l'aggressore avrebbe agito da solo, ancora oscuro il movente. Sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimasta uccisa una giovane abruzzese, Maria Spinelli, di 22 anni. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'exclave spagnola in Marocco è tutt'altra che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. La decisione di Roma aveva provocato un duro scontro diplomatico con Madrid, che ha deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre. In risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con il voto finale calendarizzato il 15. È piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna 50 anni era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre. Lo sport e calcio con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno. Si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna. L'informazione torna più tardi.
3: La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 16:02.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono presenti code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Predosa verso Gravellona-Toce e sulla diramazione Predosa-Bettore tra l'innesto con la A26 e Novi Ligure in direzione A4. Per materiali dispersi sulla carreggiata lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento in prossimità di Premosello-Chiovenda in direzione Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Deron a titolo definitivo. Il Venezia prende Juan Jesus e Mazzocchi per la difesa, mentre il Lecce accoglie in giallorosso Ali Dembélé in arrivo dal Torino con un prestito con diritto di riscatto. Intanto Beto si appresta a tornare in Italia. L'ex centravanti dell'Udinese indosserà la maglia della Fiorentina, che lo ha scelto per raccogliere l'eredità di Moise Kean, destinato al Como. La fine delle trattative in Serie A è fissata per domani, martedì 1 settembre, alle ore 20, ma molte società sono ancora attive. Il Milan, dopo il passaggio di Leao al Galatasaray, lavora all'addio di Tomori e a quello di Fofana, che ha estimatori in Francia. Il Cagliari ingaggia Gagliardini, in arrivo da svincolato, mentre sembra difficile che il Napoli riesca a trovare la punta tanto cercata. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
8: La tua musica.

vuole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per materiali dispersi sulla carreggiata lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento in prossimità di Premosello Chiovenda in direzione Milano. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che la provinciale 33 viene chiusa per lavori a Imborio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre, con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni, italiani, nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport: tennis, colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce in scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo, che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
8: La tua

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il quarto municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
0: L'economia.
2: Non solo caro carburanti, traspinte post-pandemiche e le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa e le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
3: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta, l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico, nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat. E in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%. E invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per lo esattissime patate e pomodori l'incremento balza intorno al 45%, per l'olio extravergine perfino al 47% e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%.
2: E secondo il Codacons, in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i 90 dollari al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La tua musica.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Stupinigi e Debuchet verso Piacenza. Vi anticipiamo quindi che lungo la A7 Milano-Genova per lavori verrà chiuso lo svincolo di Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
3: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
2: Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas, capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18:30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta e risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
5: Oggi si festeggia come se avevamo vinto una finale, sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa. È una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così.
4: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera, ore 20:45, l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri.
2: È tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1. Yeah!

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo che il raccordo est di Chivasso verrà chiuso per lavori tra gli svincoli di Verolengo e Chivasso Est in direzione A4 dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Infine vi ricordiamo che lungo la A26 Genova-Gravelluna-Toce verrà chiuso per lavori lo svincolo di Ovada in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 731 e comprororodoro.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa.

0: da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accendeva

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.